savoir, in amore, chi volò. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Rivisioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: Encarnar cuochi di camino, cosa vuol
1: dire? Morani. Lengai kitwa elita
2: kanunga peleke lengaro
3: ya ya sangasa
1: loruwe na jirulie oyala ye oya
3: rarisa.

articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

ragazza che è successo? Ad Antonio quando era sull'autobus? L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.